cenare. Io adesso non so e non è amore il corazon morirà la mia o quando vogliamo il momento venirle a quiero contarle a todo el mundo quién es el príncipe.